Perequita. Perequita. Perequita. Perequita. Perequita. Perequita. Perequita.

passione. Prendi alla fronte il cervello, fa il pallone. Un bacio nella gola, la tua bocca migliore. L'asma che mi cola come piombo sul cuore.